Mekwawe. Nansu baba no sa chicha je me. Wasi se bebre se obefa kwa bia so na waje me nkwa firi me nsam. Nansu owura na ama won kwan. Owura no ama won kwan. Jesus kwa ama matamfo kwan. Ha, misu obi antumi nkwate. Obi adu befa dro so bia urade tia ne ka. Obi adu bo di wo ba lambi so, obuso me so, ensio so, ensio se abutamu amipom yasuma jankanani. Obi obe fra wo kra, se wo di wo kwa wo wom, urade apra na jense ni tirim. Ewo Jesus Christ di. She di yesu di wate. Na matamfo antumi ankumi awo so atamfo antumi nkuda. Seminam osumwa.